0: vibrando. Peccato, sei stanca. Respiri, sì. Smarrita! Muove, sobbalza. Guardala!
1: Sangue da sanguino, sia
0: durata, saziata.

Ora ne do ore agan o do dai ia o ia ayo yo ere ere ere hey yo hai o tu hey ora do a we go and a

parto. Fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua voce. Parlami, Sole. Sole, posso ascoltare la vostra voce. Parlami, Terra. Parlami, Sole. Forse vi state perdendo per non tornare più. Non sento più quello che dite. Sole, parla. Sole, parla. Io vi sento. Dove ti